Pusa y gule. Mico sa. Paco sa. Mico sa. Paco sa. Pusa. Chete. Pusa. Nishay. Pusa. Sa uye.